lo dico, si cura. Lui è un momento mio, un momento che si scupa. Passa una volta, buttarsi nel fondo. C'è una bolla, io pure tutti sordi. Tanto sono felice, sono la roba felice. Risorgerò la scena, se vecchio belle venere. Con me tanto tempo, lo dico ancora. Una comunità, si fa sì, ma non muore.